0: sta il gerifero rotto di nariz.
1: Era vostro.
2: Dispatch, what falls out at Henry 41?
3: 1326.
2: Can you show us out 1 in front of Home Depot?
1: Cover.